Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina. Ciao, mina.